0: Pacifique FM. Relax.
1: Scivola l'ammiraglia nella notte senza luna. Sono colpi cadenzati, come battiti del cuore. Son pensieri in mezzo al mare, son carezze passeggere.